Ntotete kutakunaka te ugusa na tekhana domi sotaina ate di kwarasa ndi ama ki.